Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: gustare.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

È quasi un anno che se ci lasciamo poi ci rimettiamo a ridere dopo le guance rosse. La solita cosa che poi

0: Le notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Mac.
1: Benvenuti a tutti, buon venerdì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quella che è la nostra consueta settimana, consueti giorni dove parliamo, chiacchieriamo e ascoltiamo ovviamente musica. Siamo ancora nel periodo ovviamente dell'estate dove tanti di voi o hanno finito le ferie o stanno per andare in vacanza, perché non si va solo nella settimana di Ferragosto ma si va anche dopo. Vi è mai capitato di vedere sui social un posto meraviglioso, tipo una spiaggia meravigliosa, e decidere di andarci, però poi restate un po' delusi perché c'è troppa gente e non si riesce addirittura neanche a trovare un posto dove sedersi per farsi un bagno? Bene, sempre più persone per quest'estate 2026 ha scelto, ma sceglierà ancora, delle mete meno famose ma altrettanto meravigliose.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: Sta crescendo, cari amici di The Mag, un nuovo modo di viaggiare che è definito under tourism, cioè scegliere delle destinazioni meno conosciute invece che i luoghi super instagrammabili, super affollati, pieni di turismo di massa. In pratica, al posto della spiaggia diventata famosa sui social grazie ai creator e via dicendo, o del monumento, no, che bisogna vedere per forza durante la propria vita, dove devi fare 2 ore di fila, si cercano dei piccoli borghi, si cercano delle città meno conosciute, luoghi ancora relativamente tranquilli perché non hanno questo accalcarsi di persone. E l'obiettivo non è soltanto evitare la folla, ma è anche vivere il posto con maggiore calma, parlare magari con chi ci abita, mangiare senza prenotare settimane prime, magari scoprire anche qualcosa che non avevamo effettivamente programmato. Forse stiamo un po' tutti iniziando a capire che viaggiare e dover fare questa vacanza non significa necessariamente collezionare i luoghi più famosi, ma stiamo capendo che dobbiamo ricercare la bellezza dove magari nessuno va a vederla.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

un'occhiata segno per segno a quello che ci accadrà. Ariete, riflettete di più prima di prendere una decisione importante. Toro, un sottile malumore vi renderà meno soddisfatti di voi stessi. Gemelli, cercate quantomeno di essere diplomatici intervenendo in una faccenda un pochino complicata. Cancro, riflettete ancora prima di prendere una decisione definitiva. Leone, giornata in cui gli alti e i bassi saranno molto frequenti. Vergine, non siate frettolosi nel prendere una decisione in amore. Bilancia, organizzate la giornata in modo vantaggioso. Scorpione, modificate leggermente il programma per la giornata. Sagittario, cercate di trovare il tempo per riposare maggiormente. Capricorno, cercate di essere più obiettivi nelle faccende di cuore. Acquario, le vostre idee saranno approvate da chi vi è vicino e Pesci, approfittate di alcune fortunate coincidenze. Mi fermo qui anche in questo 21 di agosto con l'oroscopo del giorno, l'appuntamento è per domani, buona giornata.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Vi siete mai fatti questa domanda? Ma perché ci piacciono così tanto le playlist estive? Perché ci piacciono così tanto determinati brani anche di un bel po' di anni fa? Perché effettivamente le canzoni dell'estate ci ricordano dei momenti e grazie alla musica possiamo tornare indietro a quei momenti meravigliosi, proprio perché la musica, no, crea legami molto forti con i nostri ricordi. Quindi quando ascoltiamo continuamente una canzone durante una vacanza o un viaggio o comunque un periodo particolare, il cervello finisce per associarla a quelle persone lì o a quei momenti lì. Per questo basta riascoltare un vecchio tormentone per ritrovarsi mentalmente in una spiaggia

0: magari dall'altra parte del mondo, un viaggio che abbiamo fatto 10-15 anni fa, oppure in macchina con gli amici o durante una serata che avevamo quasi dimenticato, ed è anche il motivo per cui ogni estate sembra avere una piccola colonna sonora che è tutta nostra, che abbiamo solo per noi, e la musica funziona un po' come una macchina del tempo, non ci riporta soltanto nel luogo in cui eravamo, ma a volte riesce proprio a ricordarci chi eravamo noi in quel momento.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. Il CDA ha inoltre deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti. Donald Trump sostiene che gli Stati Uniti stiano prevalendo nel confronto con l'Iran e che Teheran sia stata fortemente indebolita sul piano militare. In un'intervista radiofonica, il presidente americano ha nuovamente affermato che marina, aeronautica e parte della leadership iraniana sarebbero state annientate. Trump ha riconosciuto che l'Iran dispone ancora di missili e droni, ma ha ribadito che non potrà mai avere un'arma nucleare e ha difeso nuovamente la decisione di colpire Teheran, sostenendo che la ripeterebbe anche alla luce del rischio nucleare. Due civili sono morti e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco russo con 6 droni contro il villaggio di Lebaize, nella regione ucraina di Kharkiv. Le vittime sono un uomo di 73 anni e una donna di 66. Secondo le autorità locali, 5 abitanti

0: abitazioni hanno preso fuoco e 3 sono andate completamente distrutte, mentre altre 20 strutture sono state danneggiate. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e i soccorritori. Tennis, impresa di Flavio Cobolli all'ATP di Cincinnati. L'azzurro ha battuto in rimonta lo statunitense Tommy Paul 2-6, 6-3, 6-4, conquistando la prima semifinale in carriera in un Masters 1000. Il successo garantisce al 24enne romano anche il miglior ranking della carriera, con il 6° posto mondiale virtuale e la possibilità di entrare tra i primi 5 in caso di finale. In semifinale Cobolli affronterà il francese Arthur Fils. Stanotte invece Lorenzo Musetti sfiderà lo statunitense Francis Tiafo per un posto tra i migliori 4. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Negli ultimi mesi si sta parlando sempre più spesso di dead bod, cioè quel fisico maschile, prettamente maschile, che è un fisico normale, non particolarmente scolpito, ma neanche sedentario. Quella persona che non deve mostrare per forza le addominali, ecco, per sembrare bello. Un corpo realistico, lontano dagli standard estremi che si possono vedere sui social, non soprattutto. Secondo molti esperti, il successo di questa tendenza nasce proprio dalla stanchezza verso delle immagini sempre più perfette e irraggiungibili, a meno che non ti metti sotto con l'allenamento, con l'alimentazione, ed è difficile in questo periodo d'estate ancora di più, che è difficile, no, seguire uno standard. Poi fa benissimo, ricordiamolo, fare attività fisica, mangiare bene è una cosa consigliatissima da chiunque fa questo mestiere, da chiunque propone una vita green, però non bisogna fissarsi troppo, ecco, con tutto questo. Non dobbiamo smettere di curarci, ma non dobbiamo pensarci troppo. Significa semplicemente ricordare che stare bene non coincide necessariamente con avere il fisico di Superman, di un supereroe.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Web.
1: È tempo di The Mag.
0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Oggi il meteo non è particolarmente felice per quanto riguarda le attività all'esterno, compresi gli appuntamenti di questa sera che sono stati tutti annullati o rinviati. Allora può essere l'occasione ideale per trascorrere qualche momento all'interno del J Museo, nei quattro piani del maestoso edificio di Via Aldo Policek 7, praticamente alle spalle di Piazza Brescia, sono state allestite mostre temporanee e permanenti per una vacanza all'insegna della cultura. Vediamo in breve quali sono. Fino al 18 ottobre una grande mostra dedicata a Elliot Erwitt, tra i più importanti fotografi del XX secolo e maestro di uno sguardo capace di raccontare il mondo con ironia, eleganza e profonda sensibilità. Poi fino all'11 gennaio 2027 la Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo. Oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini raccontano la Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo attraverso lo sguardo di 6 artisti naturalisti del collettivo Ars Est et Natura, coordinati dall'ornitologo Fernando Spina.

0: E quindi ancora tra Terra e spazio, ovvero sia Moon tra Terra e spazio, mostra che racconta la Luna non solo come corpo celeste o destinazione spaziale, ma come presenza che accompagna l'umanità da sempre. Moon si sviluppa su due piani. Il primo piano è dedicato all'osservazione del cielo, alla meraviglia della Luna, agli strumenti, alla poesia, alla geologia lunare e al planetario digitale. E il secondo dedicato invece al viaggio verso la Luna, all'astronautica, agli reperti, alle esperienze immersive, ai robot, alla scuola di astronauti, un'area interattiva dove bambini, famiglie e adulti possono mettersi alla prova tra equilibrio, riflessi, movimenti, gravità e collaborazione. Da ricordare che questo sabato, quindi domani sabato 22 agosto, il tempo dovrebbe essere favorevole in questo senso. Grazie alla collaborazione con l'Unione Astrofili ci sarà la possibilità di vedere letteralmente le stelle dalla terrazza panoramica sempre del J Museo. Infine, ricordiamo Memorie di Jesolo, l'altra mostra, in questo caso mostra permanente, un omaggio alla memoria e all'identità del territorio. Il J Museo presenta la città che cresce, la storia che resta, un diorama paesaggistico realizzato a mano che ricostruisce il centro storico come era oltre un secolo fa. Case, municipio, chiesa, locanda e scuola prendono forma in un plastico dettagliato, frutto di un'attenta ricerca basata su fotografie d'archiviazione. Ecco, per ulteriori informazioni per vivere il museo, le sue mostre, ma anche ovviamente per vivere la città, anche quando le giornate non sono particolarmente felici dal punto di vista meteorologico, vi consigliamo di consultare il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ben ritrovati, salve a tutti, un buon venerdì mattina, venerdì 21 di agosto, salve a tutti, io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, a restare con voi, a darvi insomma qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero, andando a farvi conoscere poi tanti eventi in programma nella nostra Jesolo da qui alle prossime ore.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Ed eccoci qui di nuovo insieme, appuntamento con le stelle. Oggi 21 agosto, diamo subito un'occhiata, segno per segno, a quello che ci accadrà. Ariete, riflettete di più prima di prendere una decisione importante. Toro, un sottile malumore vi renderà meno soddisfatti di voi stessi. Gemelli, cercate quantomeno di essere diplomatici intervenendo in una faccenda un pochino complicata. Cancro, riflettete ancora prima di prendere una decisione definitiva. Leone, giornata in cui gli alti e i bassi saranno molto frequenti. Vergine, non siate frettolosi nel prendere una decisione in amore. Bilancia, organizzate la giornata in modo vantaggioso. Scorpione, modificate leggermente il programma per la giornata. Sagittario, cercate di trovare il tempo per riposare maggiormente. Capricorno, cercate di essere più obiettivi nelle faccende di cuore. Acquario, le vostre idee saranno approvate da chi vi è vicino, e Pesci, approfittate di alcune fortunate coincidenze. Mi fermo qui anche in questo 21 di agosto con l'oroscopo del giorno, l'appuntamento è per domani, buona giornata.
1: La

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Ancora salve a tutti, ancora un buon venerdì 21 di agosto. Noi siamo in diretta, siete all'ascolto di Radio Jesolo Web. Io sono Ale, in Piazza Kennedy fino alle 13 ad aspettarvi quello che è l'appuntamento con il mercato settimanale.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, questa sera ritorna quello che è l'appuntamento con il torneo 3x3 itinerante che trasforma le piazze in arene e che è pronto poi a mettere anche alla prova i migliori baller del territorio. Allora, l'appuntamento è proprio per questa sera, per venerdì 21 agosto in Piazza Aurora a partire dalle ore 19 con la Reyer City League.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Sì, l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: next.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Amici, è in programma questa sera a partire dalle ore 21 un nuovo appuntamento del Porto dei Racconti, un viaggio teatrale e musicale proprio alla scoperta delle radici della musica italiana. Questa sera l'appuntamento sarà ancora una volta in piazzetta del Bersagliere con Radio Gramofono.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Amici, domani sabato 22 agosto, Piazza Torino ospita quella che è l'Ulissea, secondo me, un nuovo appuntamento della rassegna Carnevale d'estate, insomma uno spettacolo di teatro musicale che racconta con ironia le avventure di Ulisse dalla guerra di Troia al ritorno a Itaca. Appuntamento a partire dalle ore 21 in Piazza Torino.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, anche per oggi siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, non mi resta a questo punto davvero che augurarvi un buon proseguimento, un buon venerdì pomeriggio, un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì qui su Radio Jesolo Web. Ed Ale, tutto, ciao!

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Oggi il meteo non è particolarmente felice per quanto riguarda le attività all'esterno, compresi gli appuntamenti di questa sera che sono stati tutti annullati o rinviati. Allora può essere l'occasione ideale per trascorrere qualche momento all'interno del J Museo, nei quattro piani del maestoso edificio di Via Aldo Policek 7, praticamente alle spalle di Piazza Brescia. Sono state allestite mostre temporanee e permanenti per una vacanza all'insegna della cultura. Vediamo in breve quali sono. Fino al 18 ottobre una grande mostra dedicata a Elliot Erwitt, tra i più importanti fotografi del XX secolo e maestro di uno sguardo capace di raccontare il mondo con ironia, eleganza e profonda sensibilità. Poi fino all'11 gennaio 2027 la Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo. Oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini raccontano la Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo attraverso lo sguardo di 6 artisti naturalisti del collettivo Ars Est et Natura, coordinati dall'ornitologo Fernando Spina. E quindi ancora tra terra e spazio, ovvero sia Moon tra terra e spazio, mostra che racconta la Luna non solo come corpo celeste o destinazione spaziale, ma come presenza che accompagna l'umanità da sempre. Moon si sviluppa su due piani. Il primo piano è dedicato all'osservazione del cielo, alla meraviglia della Luna, agli strumenti, alla poesia, alla geologia.

0: lunare e al planetario digitale, e il secondo dedicato invece al viaggio verso la Luna, all'astronautica, agli reperti, alle esperienze immersive, ai robot, alla scuola di astronauti, un'area interattiva dove bambini, famiglie e adulti possono mettersi alla prova tra equilibrio, riflessi, movimenti, gravità e collaborazione. Da ricordare che questo sabato, quindi domani sabato 22 agosto, il tempo dovrebbe essere favorevole in questo senso. Grazie alla collaborazione con l'Unione Astrofili, ci sarà la possibilità di vedere letteralmente le stelle dalla terrazza panoramica sempre del J Museo. Infine, ricordiamo Memorie di Jesolo, l'altra mostra, in questo caso mostra permanente, un omaggio alla memoria e all'identità del territorio. Il J Museo presenta la città che cresce, la storia che resta, un diorama paesaggistico realizzato a mano che ricostruisce il centro storico com'era oltre un secolo fa. Case, municipio, chiesa, locanda e scuola prendono forma in un plastico dettagliato, frutto di un'attenta ricerca basata su fotografie d'archiviazione. Ecco, per ulteriori informazioni per vivere il museo, le sue mostre, ma anche ovviamente per vivere la città, anche quando le giornate non sono particolarmente felici dal punto di vista meteorologico, vi consigliamo di consultare il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Rieccoci, ben ritrovati cari amici del Comedy Radio Show e buon venerdì 21 agosto con me Alessandra Bellotti, con il nostro Alo che tornerete ad ascoltare grazie al pescaggio, se così possiamo dire, al ripescaggio dei momenti salienti del programma grazie a questa settimana di Best Off. Tra poco parleremo dei superpoteri inutili, di nuovo sfida tra me e il nostro Alo. Lui ci dirà un superpotere inutile immaginato nella sua testa, nell'Aloland, nella sua magica mente, e io invece lo sfiderò nel trovare utilità invece alle cose che lui dice che sono inutili, ma secondo me c'è sempre una svolta, la si può trovare. Tra poco al Comedy Radio Show.
0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Che bello, non vedevo l'ora. Superpoteri inutili del nostro Alo. Apriamo così il venerdì.
2: Eccoli
1: il venerdì
2: qua.
1: Di oggi, stavo dicendo. Il la venerdì puntata di oggi.
2: Vabbè, il venerdì di questa settimana, okay, magari. Vai. Allora, superpotere numero uno: il teletrasporto, ma di 30 centimetri. Vuoi andare al lavoro? Puff. Sei 30 centimetri più avanti. Dopo 4 ore sei ancora davanti al portone di casa, ma con un polpaccio tonificatissimo.
1: Guarda, potrebbe essere utile solo nel momento in cui sei un maratoneta e sei a 30 centimetri indietro dall'arrivo e potresti...
2: Ah, vabbè, sì.
1: Però ma proprio no, 1-0 per te.
2: Bene. Allora andiamo al superpotere numero 2: capire i pensieri dei piccioni. Gli altri leggono la mente umana, tu no, tu senti solo pane, pane, pane, pane. E ogni tanto quello è un cappello unido.
1: Vabbè, curioso, dai, però.
2: Oppure anche un altro pensiero potrebbe essere: su chi caghiamo oggi? Perché i piccioni lo fanno.
1: È vero, è vero.
2: Superpotere 3: congelare il tempo, ma solo quando nessuno ti guarda. Utile? Zero. Perché appena provi a usarlo, qualcuno ti guarda sempre, anche il gatto del vicino.
1: Non ho capito, cioè, nel senso, se io
2: tu
1: sono a casa
2: tu puoi congelare il tempo, però solo se nessuno ti guarda.
1: Beh, però può essere utile a me, tipo...
2: Solo quando sei da solo.
1: Questo è utile, però, perdonami, perché se io sono a casa, ho mille scadenze, sto lavorando.
2: Sì, ma senza che ti arrabbi.
1: No, ti spiego.
2: Ti stai arrabbiando, è utile, hai vinto tu.
1: È utile,
2: sì, sì, è
1: così
2: utile.
1: Sulla fiducia mi
2: va
1: dici
2: bene,
1: sì.
2: È utile.
1: Ma volevo raccontare,
2: sì, perché
1: come
2: ti sei arrabbiata.
1: No,
2: dimmelo,
1: vabbè,
2: come lo puoi usare?
1: Uffa, mi hai tarpato le ali.
2: No, ci mancherebbe
1: fai
2: altro.
1: Fai finta che devi fare un sacco di cose, devi consegnare un lavoro per l'indomani, hai delle scadenze, magari un'interrogazione a scuola.
2: Bene.
1: Blocchi il tempo, studi per 6 ore, poi lo sblocchi e puoi uscire.
2: Va bene.
1: Bello, è sempre stato il mio sogno, perciò ci tenevo a dirlo. Andiamo avanti.
2: E allora il superpotere 3, io ti insignisco, si dice così, del superpotere numero 3.
1: Ok.
2: Poi il numero 4 è ritrovare sempre il calzino scomparso. Vabbè, questo è... Non salvi il mondo, non fermi i cattivi, però hai sempre il paio completo. E questo onestamente è già un miracolo.
1: No,
2: è più un miracolo
1: con
2: superpotere, dai.
1: Utilissimo, due pari.
2: Due pari.
1: Utilissimo.
2: Superpotere 5, cuocere la pasta al dente mentalmente. Funziona solo con la pasta corta. E solo se non ti distrai, e solo se non stai parlando al telefono, quindi praticamente mai.
1: Cioè, senza neanche metterla nell'acqua, scusa.
2: No, non ti devi distrarre, così.
1: Così?
2: La cuoci al dente mentalmente.
1: Ma nella scatola?
2: Però non ti puoi distrarre.
1: Vabbè,
2: almeno metterla nel piatto,
1: stai
2: dai.
1: Fai 10 minuti così.
2: Almeno nel piatto, dai. Poi superpotere numero 6, caricare il telefono dello 0,5%. Non è molto, ma in situazioni disperate quel mezzo punto percentuale ti permette di mandare l'ultimo messaggio.
1: Beh.
2: Sto arrivando, giuro!
1: Bello invece, utile. Pensa come col dito, come fai a caricarlo?
2: Col
1: lo schiacci?
2: Dito, col dito, guardandolo. Ma... È un superpotere.
1: È come
2: cioè.
1: La pasta.
2: Esatto. Cuoci la pasta, carichi il telefono. Superpotere 7, attirare automaticamente le persone che devono chiederti informazioni. Non importa dove sei, non importa se hai le cuffie, non importa se sei in bagno, qualcuno ti chiederà: scusi, per il centro? Perché sei fastidiosa
1: brutta,
2: forte.
1: Brutta, sì, bruttissima.
2: E poi l'ultimo, restare calmo ma solo quando non serve. Quando c'è traffico, ritardi, caos, panico totale. Quando cade una mensola, esplode una lampadina e il gatto prende fuoco, serenissimo. Povero gatto, che viene considerato tra le cose non importanti.
3: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Beh, direi che abbiamo iniziato con il botto questo venerdì, con i superpoteri inutili che mi hanno fatto veramente tanto ridere. Forse sarà l'effetto nostalgia, che era un po' che non ce li raccontavi, però no, io la trovo una rubrica molto divertente.
2: Dai, carino, sì,
1: me la canto
2: sì,
1: e me la suono da sola. E andiamo da Francesca, cosa ci ha scritto?
2: Ragazzi, il mio superpotere inutile è riconoscere ogni attore, ma solo quando il film è finito e i titoli di coda scorrono. Inutile per me, utilissimo per rovinare i finali agli altri.
1: Mi è venuta in mente una cosa, io ho un superpotere inutile.
2: Vai.
1: Quando guardo un film, riesco, ma proprio con precisione estrema, a riconoscere il doppiatore. Però io non conosco il nome del doppiatore.
2: Io riconosco la voce.
1: Lo chiamo con il nome del personaggio di un altro film.
2: Ah, okay.
1: Capito come? Dico tipo questo è Peter dei Griffin.
2: Ah, certo, certo. Sì,
1: però
2: sì,
1: l'attore
2: è un bel superpotere, perché io ad esempio non le riconosco così facilmente. Perché le associo alla faccia, quindi mi distraggo.
1: No, io associo al personaggio del film. Andiamo avanti.
2: Va bene, comunque Francesca, un buon superpotere riconoscere, ricordare i nomi degli attori.
1: Sì,
2: dai.
1: Sì, fra, bravo. Meglio del mio.
2: Beh,
1: sì, sì.
2: Poi Stefano, il nome è Stefano, certo, che ci scrive questo messaggio. Il mio superpotere è trovare parcheggio, ma sempre a 900 metri dalla destinazione. Non salvo il mondo, ma faccio un sacco di passi su Google Fit.
1: Oh, però il parcheggio te lo assicuri.
2: Comunque parcheggi.
1: Beh, dipende anche dove vivi, perché se sei a Roma, già trovarlo a 900 metri, gran bel traguardo.
2: Gran bel traguardo, soprattutto durante, che ne so, il weekend, dove in alcuni quartieri è impossibile. E a me è capitato a Milano essere ospite di questa mia amica. E mi ricordo che lei abita qui e parcheggiava.
1: Lei abita qui, ha indicato
2: qui,
1: un punto sul tavolo a caso.
2: Sì, non lo so perché non sapevo. Abita in questa, che ne so, in piazza A.
1: Sì.
2: Ok. E andavamo a parcheggiare in piazza Z.
1: Okay.
2: E io le dicevo, scusami, ma perché parcheggiamo? Perché lì
1: posso
2: è
1: dirti,
2: area
1: punti...
2: B, area C, sì, area A. Lì no, lì non si può.
1: Sono punti di vista, però, perché tu hai detto che dovevate andare a.
2: Alla piazza A.
1: A e parcheggiavate
2: Z.
1: Dipende da che punto di vista prendi l'alfabeto,
2: sì,
1: perché dopo la Z c'è di nuovo la A.
2: Ma sai cosa? Io ho fatto poi un esempio talmente male, l'ho spiegata questa cosa. Comunque parcheggiava lontano.
1: Vabbè.
2: Ecco, bravo.
1: Salutiamo
2: bravo
1: l'amica
2: Stefano.
1: Di Alo.
2: Ciao,
1: ciao,
2: Stefano.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao amica di Alo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Qui al Comedy Radio Show affrontiamo anche le nostre paure, oltre che ridere di gusto, con la rubrica Che paura. Tra poco la turofobia, paura del formaggio.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna il Comedy Radio Show, la rubrica Che paura, io non riesco proprio a gridare, vabbè. Che paura, e oggi parliamo della turofobia. Paura, sì. Fobia che Alo non ha indovinato. La turofobia è la paura del formaggio, caro.
2: Ah,
1: Alo.
2: Ecco perché non l'ho indovinata, perché io sono un ghiottone di formaggi.
1: Anche io, devo dire, ma ti mangi anche quelli puzzoni?
2: Tutti, tutti.
1: Comunque, la turofobia esiste davvero. Non è una scusa per evitare la pizza e quattro formaggi o il tagliere dell'aperitivo. È proprio una fobia specifica che può provocare ansia intensa, disgusto, tachicardia e un vero e proprio panico alla vista, all'odore e perfino al pensiero del formaggio. Ma secondo me io ce l'ho col salmone questa roba qua, posso dire?
2: Dai, non ti piace?
1: No, no, ma io pesce proprio zero. Comunque, in un paese dove il parmigiano si grattugia anche sull'insalata, diciamo che...
2: È grave, io il parmigiano lo metto di default tra un po' anche sugli spaghetti con le vongole.
1: Non chiedermi perché, mi sono immaginata, poverino, il turofobico in Sardegna, davanti a un bel piatto di formaggio con i vermi.
2: Vabbè, però quello anche io che amo i formaggi, quando lo assaggiai, mi ricordo, ero in Sardegna, anch'io un attimo lì ho tentennato, però...
1: Comunque, la cosa paradossale è che la fobia non è... diciamo verso un animale, verso un'altezza vertiginosa, ma verso qualcosa che la maggior parte delle persone invece apprezza, cioè sinonimo di comfort food. Quindi questo dimostra quanto le fobie siano irrazionali ma davvero potenti.
2: Sì.
1: Perché noi ci scherziamo, per carità,
2: no,
1: però con il massimo rispetto,
2: certo, assolutamente
1: esistono davvero. Quindi insomma, che dire, se qualcuno rifiuta il formaggio con lo sguardo un po' perso nel vuoto, state attenti perché magari è turofobico. Tutti tranne Alo.
2: Ma tu pensa se un turofobico venisse a cena con me.
1: Mamma
2: io
1: mia.
2: In pizzeria, io spesso, che è la mia pizza preferita, a parte la margherita, che è il grande classico, io prendo spesso e volentieri la quattro formaggi, che arriva bella col formaggio fuso sopra, col gorgonzola. Quindi immagino, se io non so che ho un turofobico a tavola,
1: io credo
2: prendo
1: che,
2: la quattro formaggi.
1: Credo che queste persone non mangino fuori a cena, neanche
2: certo, per evitare.
1: Sogno.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: News. Radio Jesolo Web News.
1: Buongiorno dalla redazione. Anche l'Olanda avvierà i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti nell'ambito del nuovo patto UE su migrazione e asilo. Il Ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese ha confermato alla press l'avvio del processo e ha riferito che sono in corso contatti con le autorità italiane per definire una procedura efficace. L'AIA ritiene che dall'entrata in vigore del patto il 12 giugno tutti gli stati membri siano tenuti a rispettarne le disposizioni, compresi i trasferimenti verso l'Italia. Il governo olandese non ha però ancora indicato quanti richiedenti asilo saranno interessati dalle procedure, né se riguarderanno solo gli arrivi successivi al 12 giugno o anche quelli precedenti. Ora il Medio Oriente. Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno andando bene nel confronto con l'Iran e che Teheran è stata fortemente indebolita sul piano militare. Nel corso di un'intervista radiofonica a Michael Cohen, suo ex avvocato, il capo della Casa Bianca ha sostenuto che la Marina, l'Aeronautica e parte della leadership iraniana siano state annientate, rendendo più complicata anche la gestione diplomatica. Trump ha riconosciuto che l'Iran dispone ancora di missili e droni, ma ha ribadito che non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. Torniamo in Italia. Banca Monte dei Paschi di Siena ha lanciato due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali, per un corrispettivo di circa 25,31 miliardi e 8,72 miliardi di euro, sulla base dei prezzi ufficiali del 19 agosto. L'operazione è stata approvata ieri dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Senese. Chiudiamo con il calciomercato. Curtis Jones è arrivato al Centro di Medicina dello Sport del CONI di Milano per sostenere le visite mediche di rito. Il centrocampista inglese, classe 2001, giunto a Milano ieri sera, chiuderà oggi l'iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell'Inter dopo l'accordo raggiunto con il Liverpool sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus. Al termine dei controlli, Jones firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2031 per un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
0: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Go Kingston. Where you are.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato della turofobia oggi, la paura dei formaggi. Alo invece li adora tantissimo, si fa delle pizze con con gli 8 formaggi, non i 4.
2: Sì, anche una volta ho provato la 5 formaggi.
1: 5 formaggi,
2: non mi ricordo
1: ma
2: qual
1: poi quali sono i 4 formaggi della 4 formaggi? Scusa.
2: Allora, sicuramente allora, ti dicono, in realtà ti dicono
1: gorgonzola sicuramente,
2: allora, ma non è
1: mozzarella.
2: Io leggevo però una volta, perché io la mangio, mi fido tanto qualsiasi formaggio tu mi metta, però una volta ho letto che non è il gorgonzola nella ricetta originale, il Roquefort, che è tipo una sorta di gorgonzola, ma non è il gorgonzola.
1: Vabbè,
2: poi
1: comunque un formaggio.
2: Comunque ti mettono, insomma, quello con la muffa, diciamo, ecco, quello lì.
1: Bleh.
2: Comunque, mozzarella, gorgonzola, perché i formaggi sono un formaggio a pasta filata, quindi la mozzarella.
1: Sì.
2: Un erborinato, quindi gorgonzola o roquefort.
1: Sì, è diventata una rubrica, una food, sì.
2: No, poi pensa a un turofobico che ci sta ascoltando.
1: Dai,
2: un formaggio a pasta molle, quindi fontina o stracchino, e un formaggio stagionato, tipo parmigiano.
1: Ok, e sono 3, però.
2: Sono 4.
1: Mozzarella,
2: gorgonzola, fontina o stracchino e parmigiano.
1: Ah, ok, ok. Allora adesso meglio.
2: Beh,
1: mi
2: piace.
1: Mi fido degli ingredienti. Andiamo da Elena che dice: io pensavo fosse impossibile avere paura del formaggio, poi ho sentito l'odore del gorgonzola in frigo e forse capisco. Sì, vabbè, Elena. Ma insomma, che dire? Io vorrei fare una domanda tecnica, visto che sei un amante del formaggio.
2: Dimmi tutto.
1: Ma il gorgonzola?
2: Sì.
1: Quella muffa è buona e si mangia,
2: certo,
1: diciamo.
2: Beh,
1: ma il gorgonzola può ammuffire?
2: Penso proprio di
1: sì. O diventa come il vino, che più invecchia più è buono.
2: Allora,
1: io non credo.
2: Anche una roba che si può mangiare ammuffita, poi se è troppo ammuffita, insomma, se tu il gorgonzola lo compri già creato di default con la muffa, è un conto. Se aspetti che la muffa ammuffisca, diciamo, diventa abbastanza.
1: Vabbè, cambiamo discorso. Matteo dice: in Italia dichiararsi turofobico è più difficile che fare coming out culinario. Beh sì, in effetti è una
2: vero,
1: sorta
2: beh.
1: Di coming out.
2: Comunque stavo leggendo, sai quando il gorgonzola va male? Quando diventa tipo che
1: tutto
2: sa di ammoniaca
1: verde.
2: E diventa rosa marrone.
1: No vabbè, basta dai, ma perché siamo, dobbiamo sempre finire nel becero. Comunque concordiamo con Sara che dice: rispetto totale, ma senza mozzarella la mia vita perderebbe di significato. Tutti d'accordo.
2: E senza anche la mozzarella di bufala.
1: Beh.
3: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11.

giovedì 17 settembre alle ore 21, la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Manca poco, sempre meno, alla rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Gli ultimi minuti insieme di questa puntata, manca ancora un po', quindi ci godiamo la musica. Però diciamo che concluderemo quest'oggi con gli insulti aulici. Così, qualche consiglio per insultare qualcuno in maniera educata, che secondo me non guasta mai. Tra poco, al Comedy Radio Show.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Se ieri ci siamo concentrati sui complimenti aulici da fare alle donne forbite, alle donne di un certo spessore, un po' la Bridgerton, come
2: un po'
1: dicevi
2: così,
1: tu.
2: Sì.
1: Esatto. Oggi invece insulti aulici, sei pronto?
2: Oggi ci andiamo pesanti, vai.
1: Ci andiamo pesanti, sì. E sono anche molto divertenti perché secondo me insultare la gente con questo tipo di insulto, come dire, li confondi. Confondi le persone, non si rendono neanche conto, insomma, che li hai insultati. Allora, andiamo subito al termine burbanzoso.
2: Mm, che comunque suona un po' burba con queste B,
1: cosa ti può
2: R.
1: sembrare? Cosa...
2: Che fai un po' di marachelle, casini.
1: Allora, burbanzoso è una persona altezzosa, spocchiosa e arrogante.
2: Ah, ma dai.
1: Sei proprio burbanzoso.
2: Sei proprio un burbanzoso.
1: Sì, tipo, che ne so, l'allenatore si è presentato in conferenza stampa tutto burbanzoso dopo aver vinto la partita.
2: Vabbè, tutti gli allenatori.
1: Esatto. Poi, la scipitezza. La scipitezza.
2: Che si lascia un po' andare, un po' sciatto.
1: Bravo.
2: Ah, hai visto?
1: Più o meno. Cioè, sei un po'... hai un po' di scipitezza, è l'essere insulso, insipido,
2: okay.
1: In senso figurato.
2: Sì, sì, sì.
1: Essere sciocco e banale. Beh, però.
2: Sciocco banale.
1: Sciocco banale.
2: C'era sciocco basito.
1: Poi abbiamo
2: sciocco banale.
1: Sciocco banale. Abbiamo questo termine che non è propriamente un insulto, però dà l'idea di qualcosa di fastidioso. Il cicaleccio. Il cicaleccio è il chiacchiericcio continuo di più persone.
2: Ah, le cicale, come le...
1: Bravo, sì. Il ristorante era piuttosto affollato, il cicaleccio di sottofondo era costante.
2: Sì.
1: Stai notando con quanta enfasi leggo le frasi di esempio?
2: Perché sei contenta...
1: Quelle di esempio, come
2: certo.
1: Nei libri.
2: Beh, sei contenta di spiegare a tutti noi.
1: E poi ti posso dire che ogni tanto, caro Alo, pecchi di inopia.
2: Eh beh, scusami.
1: Anzi,
2: Ale,
1: non è inopia,
2: so.
1: È inopia.
2: Inopia.
1: Inopia.
2: Vabbè, comunque, scusami sempre.
1: Sì. Povertà, indigenza, mancanza di mezzi di sostentamento.
2: Ecco. Quindi stai offendendo uno che è povero.
1: Cioè, praticamente con fatica e sacrifici è riuscito a riscattarsi, non deve più soffrire per l'inopia che lo affliggeva. Questa è la frase che si potrebbe

0: utilizzare, cioè il contesto in cui utilizzare Inopia. Quindi, che dire, ti ho detto che sei un poveraccio, ma non volevo in realtà.
1: Infatti, ci sono rimasto malissimo.
0: Mi è uscita così.
1: Vado a piangere in bagno.
0: No, perdonami.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Mi raccomando, insultiamo il prossimo sempre con educazione. No, scherzo, meglio non insultarci. Però, nel caso che vi servisse, avete anche questo questa specie di manuale sulle parole forbite che servono comunque però a insultare il prossimo. Bene, detto questo, ovviamente io scherzo, Peace and love a tutti voi. Ci sentiamo domani. Torno in questo sabato 22 agosto con il Best Of. Ultimo giorno di Best Of. Passate insieme queste due settimane tra il Ferragosto e oggi, domani. Insomma, i momenti salienti raccolti solo per voi qui al Comedy Radio Show. Ci sentiamo domani, grazie a tutti, ciao!

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Oggi il meteo non è particolarmente felice per quanto riguarda le attività all'esterno, compresi gli appuntamenti di questa sera che sono stati tutti annullati o rinviati. Allora può essere l'occasione ideale per trascorrere qualche momento all'interno del Jay Museo, nei quattro piani del maestoso edificio di Via Aldo Policek 7, praticamente alle spalle di Piazza Brescia. Sono state allestite mostre temporanee e permanenti per una vacanza all'insegna della cultura. Vediamo in breve quali sono. Fino al 18 ottobre una grande mostra dedicata a Elliot Erwitt, tra i più importanti fotografi del XX secolo e maestro di uno sguardo capace di raccontare il mondo con ironia, eleganza e profonda sensibilità. Poi fino all'11 gennaio 2027 la Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo. Oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini raccontano la Laguna di Venezia e le Valli di Jesolo attraverso lo sguardo di 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, coordinati dall'ornitologo Fernando Spina. E quindi ancora tra terra e spazio, ovvero sia Moon tra terra e spazio, mostra che racconta la Luna non solo come corpo celeste o destinazione spaziale, ma come presenza che accompagna l'umanità da sempre. Moon si sviluppa su due piani. Il primo piano è dedicato all'osservazione del cielo, alla meraviglia della Luna, agli strumenti, alla poesia, alla geologia lunare e al planetario digitale, e il secondo dedicato invece al viaggio verso la Luna, all'astronautica, ai reperti, alle esperienze immersive, ai robot, alla scuola di astronauti, un'area interattiva dove bambini, famiglie e adulti possono mettersi alla prova tra equilibrio, riflessi, movimenti, gravità e collaborazione. Da ricordare che questo sabato, quindi domani sabato 22 agosto, il tempo dovrebbe essere favorevole in questo senso. Grazie alla collaborazione con l'Unione Astrofili ci sarà la possibilità di vedere letteralmente le stelle dalla terrazza panoramica sempre del Jay Museo. Infine ricordiamo Memorie di Jesolo, l'altra mostra, in questo caso mostra permanente, un omaggio alla memoria e all'identità del territorio. Il Jay Museo presenta la città che cresce, la storia che resta, un diorama paesaggistico realizzato a mano che ricostruisce il centro storico come era oltre un secolo fa. Case, municipio, chiesa, locanda e scuola prendono forma in un plastico dettagliato, frutto di un'attenta ricerca basata su fotografie d'archiviazione. Ecco, per ulteriori informazioni per vivere il museo, le sue mostre, ma anche ovviamente per vivere la città, anche quando le giornate non sono particolarmente felici dal punto di vista meteorologico, vi consigliamo di consultare il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
3: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Vi trovate in spiaggia e c'è una persona che vi piace proprio tantissimo e non sapete proprio come attirare la sua attenzione. Ma è semplice, tirategli una pallonata. Vedrete che sicuramente non passerete inosservati. Seguitemi per altri consigli.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra ricetta da portare in spiaggia e quest'oggi protagonista riso, gamberi e lime. Vi servirà del riso basmati già precedentemente bollito e scolato, gamberi, lime, prezzemolo e pomodorini. Mischiate il tutto, condite a piacere, mischiate il tutto e poi impacchettate per la spiaggia.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto anche oggi dalla Sicilia. Unenti e nenti, ma upicca fa assai. E come sempre mi scuso per le mie pessime pronunce. Tradizione, il niente è il niente, ma il poco fa molto. Significato, non bisogna disprezzare ciò che si possiede solo perché è poco. Anche una piccola risorsa può essere importante. Questa cosa è bellissima.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Allah.
1: Abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grande e noi ci sentiamo di nuovo lunedì pomeriggio alla stessa ora. Ciao!

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Yannick Sinner salterà gli US Open, il numero uno del mondo rinuncia a New York per recuperare completamente dal problema al ginocchio destro. Sfuma così la rivincita con Carlos Alcaraz dopo la finale persa lo scorso anno. L'azzurro, campione a Wimbledon e vincitore a New York nel 2024, punta ora a tornare senza forzare, con l'obiettivo di essere protagonista nel finale di stagione e alle ATP Finals di Torino. Nessun boomerang e nessun fallimento sulle politiche migratorie, replica Giorgia Meloni alla segretaria PD Elly Schlein. La premier rivendica il nuovo patto europeo sui migranti e il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, che secondo il governo renderanno più semplici i rimpatri accelerati. Meloni afferma inoltre che dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste di presa in carico da parte di altri paesi UE e al New York Times ammette: con Trump pensavo sarebbe stato più facile. I Paesi Bassi si trasferiranno in Italia i migranti secondo le regole del patto europeo sulla migrazione in vigore dal 12 giugno, esclusi invece coloro che sono entrati prima di quella data. Lo riferiscono i media olandesi citando una portavoce del ministro per l'asilo Bart van de Brink, che nei giorni scorsi ha incontrato il suo omologo italiano Matteo Piantedosi. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'inchiesta sulla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Ankara ha chiesto anche un codice rosso Interpol per Netanyahu e per il cittadino israeliano Afek Moscovic, accusati di genocidio. L'indagine sull'attacco alla flotilla in acque internazionali coinvolge 35 imputati ed è ancora in corso davanti alla Corte Penale di Istanbul. A Palermo resta alta l'attenzione sulla morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La madre accusa i medici di aver sottovalutato le condizioni della figlia definendoli incompetenti, ma precisa che la causa della morte non è ancora accertata. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire eventuali responsabilità. Il principe Harry e altri 6 VIP, tra cui Elton John e Liz Hurley, dovranno pagare complessivamente 9,5 milioni di sterline, circa 11 milioni di euro, come primo pagamento per le spese legali dopo la sconfitta nella causa contro l'editore del Daily Mail. I querelanti accusavano il gruppo di aver violato la loro privacy anche con presunte intercettazioni. A stabilirlo è stata l'Alta Corte di Londra. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Starboy, you're my hero.

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Oggi il meteo non è particolarmente felice per quanto riguarda le attività all'esterno, compresi gli appuntamenti di questa sera che sono stati tutti annullati o rinviati. Allora può essere l'occasione ideale per trascorrere qualche momento all'interno del J Museo, nei quattro piani del maestoso edificio di Via Aldo Policek 7, praticamente alle spalle di Piazza Brescia. Sono state allestite mostre temporanee e permanenti per una vacanza all'insegna della cultura. Vediamo in breve quali sono. Fino al 18 ottobre una grande mostra dedicata a Elliot Erwitt, tra i più importanti fotografi del XX secolo e maestro di uno sguardo capace di raccontare il mondo con ironia, eleganza e profonda sensibilità. Poi fino al

0: L'11 gennaio 2027 la Laguna di Venezia e le valli di Jesolo, oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini, raccontano la Laguna di Venezia e le valli di Jesolo attraverso lo sguardo di sei artisti naturalisti del collettivo Ars Est et Natura, coordinati dall'ornitologo Fernando Spina. E quindi ancora tra terra e spazio, ovvero sia Moon tra terra e spazio, mostra che racconta la Luna non solo come corpo celeste o destinazione spaziale, ma come presenza che accompagna l'umanità da sempre. Moon si sviluppa su due piani. Il primo piano è dedicato all'osservazione del cielo, alla meraviglia della Luna, gli strumenti, alla poesia, alla geologia lunare e al planetario digitale. E il secondo dedicato invece al viaggio verso la Luna, all'astronautica, agli reperti, alle esperienze immersive, ai robot, alla scuola di astronauti, un'area interattiva dove bambini, famiglie e adulti possono mettersi alla prova tra equilibrio, riflessi, movimenti, gravità e collaborazione. Da ricordare che questo sabato, quindi domani sabato 22 agosto, il tempo dovrebbe essere favorevole in questo senso. Grazie alla collaborazione con l'Unione Astrofili ci sarà la possibilità di vedere letteralmente le stelle dalla terrazza panoramica sempre del J Museo. Infine ricordiamo Memorie di Jesolo, l'altra mostra, in questo caso mostra permanente, un omaggio alla memoria e all'identità del territorio. Il J Museo presenta la città che cresce, la storia che resta, un diorama paesaggistico realizzato a mano che ricostruisce il centro storico come era oltre un secolo fa. Case, municipio, chiesa, locanda e scuola prendono forma in un plastico dettagliato, frutto di un'attenta ricerca basata su fotografie d'archiviazione. Ecco, per ulteriori informazioni per vivere il museo, le sue mostre, ma anche ovviamente per vivere la città, anche quando le giornate non sono particolarmente felici dal punto di vista meteorologico, vi consigliamo di consultare il sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

macchina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: attenti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Yannick Sinner non giocherà gli US Open. Il numero uno del mondo ha deciso di rinunciare a New York per il problema al ginocchio destro. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare, ha scritto sui social. L'azzurro vincitore nel 2024 e finalista nel 2025 salterà così la sfida con Carlos Alcaraz, che invece tornerà in campo dopo 4 mesi e mezzo di stop. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per Benjamin Netanyahu nell'inchiesta sulla Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. Ankara ha chiesto anche il codice rosso Interpol per Netanyahu e per Afek Moscovic, accusati di omicidio. Il leader di Tel Aviv accusa Erdogan di antisemitismo e sostegno ad Hamas e avverte Israele non lo tollererà. Attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, almeno 6 morti e 91 feriti, tra cui alcuni bambini, secondo il primo bilancio ufficiale. Il presidente Zelensky ha definito il raid cinico e ignobile. Intanto lunedì alle ore 13 torna a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Alla riunione parteciperà anche la premier Giorgia Meloni in videocollegamento. Maltempo intenso al centro-nord, in Lombardia, oltre 200 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, frane ed esondazioni. Il presidente Fontana ha chiesto al ministro Musumeci lo stato d'emergenza per la regione. Piogge e dissesti interessano anche Friuli Venezia Giulia, Liguria e Toscana, sotto osservazione nelle prossime ore. Intesa San Paolo valuta un possibile esposto alla Consob su MPS. Il gruppo guidato da Carlo Messina sta approfondendo le comunicazioni diffuse oggi dalla banca senese dopo l'OPAS da 30,6 miliardi presentata a giugno. I legali di Intesa, alla luce delle criticità emerse negli ultimi giorni, stanno valutando osservazioni a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione agli azionisti. Formula 1, al Gran Premio d'Olanda George Russell conquista la pole in vista della gara sprint in programma sabato alle ore 12. Il britannico della Mercedes precede Norris, Leclerc e Piastri. Quinto Kimi Antonelli, il leader del mondiale, scatterà davanti a Verstappen e alla seconda Ferrari di Hamilton. Europei di volley, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Egonu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Sulla strada della fase finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Spazio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

seno qualcuno le prende. Poi con un tocco soltanto togli le cuffie da dentro le orecchie. Prenditi il tempo che serve, prova a ascoltare la gente. Fai un bel respiro e cammina

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: stessi altrove.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.